0: 这个学校，这是给各个阶层有个平等教育的机会，而且是免费的。
1: Gratuita。
0: 对，不花钱。
2: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
1: Allora, intanto il museo è bellissimo, e poi questa tecnologia digitale, della cultura cinese di Nanchino di mille anni fa e della dinastia Song ti fa proprio entrare all'interno della storia.Mi ha fatto imparare tantissimo.
3: 可以放烟花，你想放烟花吗？
1: 啊 ，Vado.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì. Wow! Wow! 去疯了，all'ultimo dell'anno.
4: 今天这种参观科技含量好高啊！
0: 我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的，规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标。有看到这个每一块砖上面都有字吗？
1: 对啊。
2: Angeli, su tutti.
1: Angeli,
2: Angeli。
0: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙现在到现在600年了，你看保存的是不是很完整？
4: 是的，所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，
0: 所以说都是因为当时他们做了这个机制。
1: 666，
2: 哇 ！Signori che avevano fatto i mattoni。È una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità, cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito. Una cosa veramente molto particolare.
0: 这个在整个中国建筑史上都是绝无仅有的，我不知道在国外有没有，
1: 应该没有，我没看到，没见过。
0: 所以说，一块城墙砖，半部金陵史，是一句名言，把它记下来。把它记下来。
4: 喂，瞧你嘚瑟的！
0: 一块城墙砖，
1: 一块城墙砖，
5: 一块城墙砖，
0: 半部，
1: 半部，
5: 半部，
0: 金陵史，
1: 金陵史啊！
0: 好，
4: 他怎么说出了 rap 的感觉？
6: 天天教学。
0: 看右边，南京玄武湖，看到了吗？
1: 开，
0: 非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。
1: Ci siamo stati a gennaio.
5: Sì, e qua si sta molto meglio. Sì, quando siamo andati a gennaio c'era freddo.
2: E ti è piaciuto?
5: Sì, mi è molto piaciuto.
1: E poi in fianco c'è Zufong.
2: Dalle mura si invece si notava proprio Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro Nanchino. Proprio in uno squar, in uno scorcio singolo si vedevano entrambe le anime della città.Si sentiva proprio questa la storia di Nanchino.
1: Allora, guarda che bella!
5: No, bella.
1: Sì, bellissima.
2: Si vede vicino?
1: Sì, sì. Ecco, fai così. Sì, fai così.
0: Come va? 我们南京的城墙摆不摆？
1: 摆，我的乖乖。
0: 我的乖乖。你教他的南京话？
1: 对啊。
0: 走，现在我们出发去下一个目的地。
1: Go go go go go go go go。
0: 这是什么知道吗？这是我完成你第一个愿望。
1: 哎 ，questo è il tuo primo desiderio che hai scritto ieri.
2: Che bello!
4: Che bello！
0: 我们约好今天来看综艺。
2: 综艺在国外特别火。
7: 上去针灸，那个医生已经来了。我刚刚看到那个针有这么长。
5: Lago. Sì, non è vero. Non credo che sia vero.
2: Non hai piano.
7: 来打过。
8: 是扎针吗？
5: 扎针，那是不是肯定有复查的？
2: 你好，医生。
9: 哎，你好。
7: 他不相信那个针有那么长，
2: 给他看的。
9: 给他验的针是短针。
7: 你看看，是不是这么长？
1: 他检查了一下。
2: Avevo paura per lei, mi faceva molta impressione.
1: Sono fini però.
2: OK.
9: 我来给你扎了啊。
1: 会变傻吗？
4: 你跟他说不会变傻，会变聪明，变漂亮。
9: 没事，不会烫。
5: Madonna, mi sono rimasta con un fattore strano.

0: 好吃。
1: Du.
2: Secondo 200 km.
3: Chilometri.
0: Ma che ne so, il po' è lungo?
2: Quanto?
3: Mezzo da.
4: 我告诉你吧，110公里全长。
3: 没了。
0: 哎，老板，110km。
4: 那差一倍呢？你刚才讲200了。
0: 哎，老板，我的天。
4: 还有一句话是形容秦淮河的，叫十里秦淮河，六朝金粉地。哦。是不是很有文化？你。
3: What？
0: Bravo,
3: Uncle. 你今天怎么这么多文化呢？
4: 我带我妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚的。
5: 晚安，爸爸。
4: 我背了好久。鼓掌。
3: Bravo, Dai, OK.
4: 我还没讲完，我还有功课。我还查了功课。
3: 来，
4: 你等一下啊。
2: 还百度
0: 现查一下，
2: 现查
3: 不能看啊。
4: 你记不得了，记不得了。有一首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙。
3: 夜泊秦淮近酒家，夜泊秦淮近酒家。
4: 哇，你真会啊！哇，你真会啊！
2: 确实，秦淮河上也出过很多文人墨客，写诗赞美。哎呀，《红楼梦》其实是帮了很大的忙。
4: 是的，
0: 哎，是的。
4: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
6: Però questa è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. E però c'era il bar, potevi bere lo champagne sulla barca. E c'era la musica classica.
7: Ah! Sì. Quando noi siamo in barca, lui è molto piace. La barca è molto bella, molto bella. Perché la sera, la barca è molto comoda, molto comoda. E c'è un po' di vento.

0: 随地大小唱。
1: Quando l'amore viene il campanello suonerà.
2: Bravi!
3: Tien Tien. Wow.今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。
0: È bellissimo. Guarda i fiori di loto. Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
4: Sono grandi, grandi.
0: Sono veramente belli. Mi piace veramente tanto questo giardino.
5: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però.Ovviamente preferisco mille volte il parco che abbiamo visto, questo qua.
6: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio,
7: Quale?
6: Quello di indossare il vestito tradizionale cinese.
7: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
8: Hello.
9: 你好，
10: 你好。
3: 其实我们预约来体验汉服的。
9: 嗯，好的。
11: 我妹妹这次来中国的，有一个愿望就是穿汉服。
9: 今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。
0: 哦，是bella，
5: 是bella la corona di fiori。
11: 我们安排给她穿宋代的汉服，
3: 让她感受，中国文化的一个博大精深吧。
9: 中国的服饰和妆造它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大故称夏，有服装之美谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现，
12: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的。
0: Io credo che quando avrei finito con questo trucco non mi riconoscerà più nessunoPerché sarò super diversa.
9: 是的，会有很大的区别。
5: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto. E quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli.
2: Andiamo a cambiarci i vestiti!
12: Wow, wow. 太好看了。
11: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。

0: che quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali. Questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione, quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come una volta, come si faceva una volta in Cina.
1: Mei mei, 这个装扮还有皇妃的感觉。

0: ottimo.
1: Sì, c'è un po'.
2: Ah, c'è un po'. È una cosa molto particolare. Suonare con le piccole ciotoline è molto particolare, molto interessante.
3: 为了能把北京唱下去，我要是感谢我们所有的两外地，我们家乡人啊，今天有外国朋友来了，我更高兴。我们的北京带着外国，
1: 对，
3: 哎呀，那不得了哎，
1: 那肯定的，
3: 不得了哎，
1: 北京，
3: 北京，欧兰现在呢，啊，代表南宁北京，送把两个娃儿，一个一个，哦，
2: 谢谢，有机会再到我们再来吃，
3: 好，
1: 我们。
2: Capisco perché effettivamente l'Elisa sia venuta a vivere qua, perché veramente è una città fantastica che ti dà che ti dà proprio tanto.
4: Ma invece un'altra cosa, com'è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuen Bao?
5: Cioè, mi ascolta di più.
4: Ah, bello, bene.
5: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo, a fare il latte, a fare la pappetta, cioè... Poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli parla. Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
1: 我还以为你们俩在说我坏话呢。哦，也说了。
4: Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti. Sbaglio, è vero.
5: Per esempio, lui.
4: Allora, quando era in Italia, io mi ricordo che ti diceva che tu avevi la faccia da cavallo. Che tu avevi la faccia da cavallo.
6: 我的妈呀！这真不叫马脸。
1: 对，因为我每次拍 vlog 的时候，我会怼的会比较近一点。你还在夸你呢。Adesso
4: ti continua a dire che sei bellissima. E quindi perché sei venuta a vivere qui a Nanchino? Cosa ti piace della Cina di Nanchino?
5: Allora, io ho sempre pensato che non sono io che ho scelto Nanchino, è stato Nanchino che ha scelto me. Oh.
1: 试试看这个，
4: 嗯，啊，molto buono questo。

0: 手面前砍砍菜。
1: 来，圆妈跟妈妈一起敲锣。噔。
2: 哇，你这个好正式啊。带劲哇。
3: 哇，过葱毛。
2: 哎，你看开始
1: 抓出来了，看出来
0: 了。唱了，
2: 妹妹不错耶，还会说中文。
1: 干妈一直在告诉她怎么发音，
2: 然后
1: 她就把拼音写下来。
4: Però insomma non sono cinese per forza così, perché comunque il cinese non è semplice. Però ce l'abbiamo fatta.
0: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
1: Oh, 小姨有礼物准备给你。
0: Guarda, Inea. Sono
5: i nonni
0: materni.
6: Tra un po', beh, qui ci.
0: Si fa la tua
6: roba, oh,
3: con la scena. Bellissimo. Che bello.
0: Che bello.
6: Che bello. E allora, siccome compie l'anno, un anno.Allora gli canto la canzoncina, anche tu dai.
7: Giuni scendere qua e lo, Giuni scendere qua e lo, Giuni scendere, Giuni scendere, Giuni scendere qua e lo.
6: E tu
2: dai, buon compleanno!
1: Oh, c'è
3: già un po' di più. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
0: Guarda Inea cosa ti ho portato!
1: Sono i
0: peluche! Sono i peluche che usava tua mamma da piccola!
5: Oh!
0: Sì! Guarda! Questo lo usava tua mamma da piccola! E adesso lo puoi usare te!
2: Non mi piace! Non mi piace! Oh, questo è molto amore! Ma dimmi che papà e mamma ti hanno portato bene!
0: 这个
2: 好感动
0: 啊！Piace, piace di più questo。
5: 我们一起拍个照片可以吗？
1: 好。来，站中间，来。
2: 婆婆准备的，
1: 来感谢大家亲戚朋友来参加元宝的一岁生日，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，非常感谢。妹妹啊，这边在座的你都认识吗？
4: quasi tutti, sì,
1: 都认识啊。

0: Lisa 的妹妹呢，也确实做了一个这样的总结，在她的心目当中，她的姐姐为什么要留在中国，要留在南京？那我们要请 Lisa 来给我们念一念。
1: 在中国的第一天真的非常好玩，我学会了很多关于中国的文化新的东西，然后我玩得很开心。
2: Questo viaggio in Cina mi ha reso davvero felice. Mio cognato e mia sorella hanno organizzato con cura tutto il viaggio, mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore, ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita. La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.